0: Da, Lili. Tschüss, Mann.
1: La nona tappa del Giro di Francia è stata vinta in volanza dal portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.

0: cold taste of bed, a plucking of hearts, a sweating of cons in fits and starts, the point where fantasy and lunacy parts. I step out to the edge of the darkness. Out to the edge of the darkness. The shining promise of a life of torment.
1: La nona tappa del Giro di Francia è stata vinta in volata dal Porto Grigio e Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.